State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.
7: Ragazzi, non vi

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

uno sguardo che arrivi anche in ritardo. Quante volte questo tempo ci ha rubato un ricordo, che comunque tutto passa anche quando non vorresti, e ti ritrovi coi tuoi anni.

vestirsi dei nani, spendere tutti i sogni eludendo i guardiani, finché il tuo cuore è intatto e il tuo coraggio non mente, ti ritroverai uomo dietro un fantasma di niente. Ti mostrano il sorriso e poi li scopri assassini, ti vendono la morte pur di fare i quattrini, e sulla pelle del tuo ultimo fratello innocente c'era rimasto

adesso ha una ragione. Ferma l'amore, non lasciarlo andare via, via, via, via. Chi di violenza vive, forse a quella soltanto. Prendi la gioia al volo prima che sia rimpianto. La tua macchina rossa

Credimi, tu non devi smettere di giocare agli indiani. Il tuo destino non è nella ruota, ma è nelle tue mani. Ed è per questo, credimi, che è meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.

Ti voglio, ti amo e ti penso, perché la mia vita senza te non ha più senso. Ti voglio, ti amo e ti scrivo, perché sei tu la luce dove io cammino.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

Superman. Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca Shue!

0: la musica, perché sarete dei veri campioni di Gioca Jouer!
1: Dormire, salutare, autostop, starnuto, camminare, nuotare, sciare, spray, macho, clacson,

La notte mi verrà da te, un sorriso ed io

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

La Barbara, se uno apre la finestra, è una bella giornata, la prima cosa che dice, per farvi capire che è un'italiana, la prima cosa che dice, ma che cazzo di giornata? Vedi, non è una parola, quando la giornata è bella. Se invece la giornata è brutta, non si dice uno apre la finestra, se la giornata è brutta non dice più che cazzo di giornata, che dice che giornata di cazzo. Non è una parola, la parola cazzo, cioè, oddio, dipende dove lo metti, diciamo. Non... Cioè, se lo metti davanti è positivo, se lo metti da dietro diciamo, è negativo, diciamo, in un certo senso. Vabbè, comunque, siccome siamo italiani, ognuno, se vuole, se lo mettesse, diciamo, dove vuole, ecco perché...

0: Grazie!
1: Thank you so much! Thank you!
2: Thank you, Miami! Thank you, Miami!
3: Alza la musica e abbassa i pensieri. Vivi questa grande emozione su Radio Sole Luna.

tutto ciò che devi far, il lato bello puoi trovare. Lo troverai e... hop! Il gioco viene!

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

E come viene va, con perfetta ingenuità, come un bambino. E voce chiara in te, e canta così forte che poi si incrinerà. E lì nei tuoi pensieri si fa scudo delle tue incertezze, si fa strada e non lo sai. L'ingegneria genetica di un fiore

non è in dolore, quasi mai. Chiudi gli occhi, adesso il sole nasconde tutto il blu nel fondo di un amore da scordare mai.

Radio Sole Luna. Il ritmo della musica. Il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna. Ritmo ed emozioni in musica.

ti proteggerò dalle paure, dalle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua vita, dalle ingiustizie.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

solo si è men, giusto? Solo si è men, non solo si è men. E allora c'è stato l'allora. Attenzione, attenzione, vi voglio presentare prima di tutto il complesso. Il complesso che sta suonando si chiama il Le Chiurm, ovvero i Chiurmi.

Croissant? Beh, facci un dubbio. Allora, a Madrid, un momento. Vogliamo lo zio Nicola al centro della sala. Vieni tu, vi, lo zio. Ah, sei!

E con te dall'altra parte, al contrario, mi danno una sbavaggia, ma ho cazzo e spagato con me, non mi danno la festa. Attenzione adesso, mo per essere più comodi mettetevi alla Fernand, ovvero il braccio sotto al braccio, me, attenzione, senza darvelo tossi uguale. Oh, benissimo. Mo continuate così, togli lì da una. Mo a te, tutti i record, come? Come senti a me? Oh, adesso che state combinati così, così come state, attenzione, con tre. Vai, vai, lo zio, vai, con tre. Mo ognuno con la femmina che tiene appresso si facesse un giro di ballo. Lasciate con tre, fate un giro di ballo. Pronti? Via! Oh, sì, forse è come sempre, forse è mocca a te, ci è, un paradiso, vai.

Telegram. Quelle che sei, praticamente, no? Oh, adesso che è stato risposto così, i cavalieri, i dami, praticamente, facessero un menuicchio. Sai che è il menuicchio? Un inchino alle donne. Rosè, pur tu, come stai? Grazie a te, mocca a te. E ci mangio. Le codice. Vai. Adesso, attenzione, i cavalieri prendessero la mano alla donna e facessero un arco. Fatto? Fate l'arco. Non l'arco. L'arco, con la C. Fate l'arco. Mo mi raccomando. Rosè, pur tu, l'idana, se c'è il buon FF del cristiano, che c'è da tu non per noi. Allora, avete fatto l'arco? Mo, la prima coppia passasse da sotto all'arco e si andasse a mettere dall'altra parte, avanti la seconda, e così la terza, la quarta, la quinta, la sesta, eccetera, eccetera. Vai!

da Paolo Pettinelli. Formati un altro girotondo, vai con girotondo ancora. Adesso tutti quanti alzassero la mano, non che dall'alto, non che dalla mano, la mano. Dimit tu, man, no you. Con la mano dritta facciamo il grande gioco, cioè uyin de faul. Oh, adesso qualcuno entrasse nel cerchio, non tutto quanto, sapevi che va succedendo caso, io uso detto, non tu. Adesso girotondo, girotondo, vai con girotondo. Adesso uyin de faul, uyin de faul. Giro di ballo, attenzione adesso, il cavaliere, lo sapevo io, il cavaliere rimasto senza dama, andasse a fare compagnia alla dama che è andata a sedere. Dopo questo giro di ballo, se volete continuare la quadriglia, mettetevi il

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

Capone, come Al Capone, e in camicetta e maxi gonna tu mi accenderai il sigarone. Vengo a prenderti stasera, suono il clacson, scendi giù e mi troverai seduto sulla mia torpedo blu.

qua, tutta in seta gloria, ma è molto seria. Sul radiatore, sopra il tappo, tu vedrai la statua.

c'è una casetta, piccola così, con tante finestrelle colorate. E dentro c'è un sogno da realizzare, ma state sempre attenti al lupo!

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Fatti un altro pensiero, fatti calore. Tan fresca, vogliamo mai smettere, sto ubriacone. Che bella cavalla.
1: State ascoltando Radio Sole.

Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.
7: Ragazzi, non vi preoccupate.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

E vabbè, dai, iniziamo, come si dice in gergo, chi prima inizia, prima finisce. Vabbè, sta cosa insomma mi sa un po' strana. Va bene, iniziamo, buon pomeriggio, buon pomeriggio. Sicuramente la prossima volta credo che farò di sera, poi di quel giorno a Sciacchi, nel mese di ottobre, sarà la prima settimana, poi vedremo insomma, dai. Ok, ci proviamo ad andare anche di sera, magari poi un'altra settimana quando capita di pomeriggio o sempre di sera, vediamo come vanno le cose. Piano piano. Si dice che il malato porta il sano, ma non è vero, è sempre il sano che porta il malato, eh. Allora, saluto tutti gli amici della chattina e ovviamente chi sta lì già in chat attivo. Fatemi vedere perché sennò altrimenti qua mi perdo completamente. Allora, dunque, che sta lì, sta scrivendo, vediamo un po'. Sì, perché ho terminato gli orari tuoi. Ah? Ops, i giorni, ah vabbè, i giorni, ok. Grazie Ali, saluto Ali Zeppo, chi c'è? Asciaki, la Kami che si sbraccia tutta con ste mani, ma che fai con ste mani? Oh, saluto la Maria, e ho detto prima e così sia, e vabbè, amen. Poi saluto anche Foxina, ciao Grazia, e poi Micione, poi ancora la Maria, poi ancora Micione, vabbè, ho salutato, ma che volete di più? Vado in chattina, vediamo chi c'è. Oh, c'è bello, wow. Oh, c'è pure cliccato il birillo sopra, vabbè. Oh, poi i vari bottini della radio, saluto Paola, Felix, The Crow, Fenice, Marica e Azzurra, vabbè. Grazie per la buona musica, per la buona diretta. Io direi di partire subito col primo brano, uno che a me piace veramente tanto, si chiama John Mayer, New Lights.

Cami, pensavo che sto pomeriggio eri al bar. Cami, com'era? Barista? Mi portavi un bel caffè sto pomeriggio, che mi sento un po' addormentato, eh. Ah, comunque non me lo faccio fare, eh. Qua, in loco. Beh, in gergo si dice alzati e te lo fai, ma io insomma preferisco che me lo portano. Sa più buono il caffè quando te lo portano, vero? Grazie, grazie. Buono.

Vabbè. Ciao Axel, benvenuto. Beh, magari sa che suo papà la vede, gli sta detto, gli fa, le fa, ma scusa che stai facendo, ma non vedi papà, sto a ballare, guarda come mi muovo bene. Poi c'è sto DJ che è veramente bravo, mette bella musica di quella allegra e pimpante che mi fa scatenare. Beh, questo pomeriggio me lo sto cercando.

Vabbè, facciamo in serie, dai, facciamo in serie. Adesso voglio dire con una canzone da Sciacchi a Micio. Questa è bella perché è una canzone di Pooh cantata, è una cover molto bella, cantata da lei che si chiama Deborah. Il brano è stupendo, favoloso, Nascerò con te.

Ed era questo brano per Micio, per Sciacchi. Adesso voglio dedicare una canzone subito alla Grazia, ovvero Foxina. Oh, mi piace di più che DJ Fox. Foxina è più carino, perché insomma è grazioso, diciamo così, a sentire anche questo nome chiamato così. Anche perché devi sapere una cosa, questo te lo posso confermare. Io avevo un alter che si chiamava DJ Fox, quindi ho detto: ma guarda che è un altro come me. Invece no, ma Fox, sai, è una femminuccia, non è un maschietto. Ah, vabbè, mo che faccio? Quando entro mi prendono tutti per donna, voglio dire. Infatti non lo sto entrando, così almeno c'ha la tua privacy, così c'è il tuo prevalentemente, e quello sta lì a dormire tranquillo. Allora, ho scelto una canzone che è veloce veloce. Spero che ti piaccia e spedisca.

Maria, è vero che c'ho DJ Fox? Sì. Chissà se magari qualche volta riuscirò a entrarlo. Non lo entro da tanto tempo, eh. Mi sa che aveva fatto pure le ragnatele, sicuramente, guarda. You better.

E comunque so che la piccola è diventata una bravissima DJ, anzi si chiama, sai, in gergo con le radio, più che DJ, una VJ, quindi complimenti, brava, brava, brava. Puoi solo crescere, crescere di più e diventare sempre, sempre più brava.

Ah, DJ Fonsi? Ma non male. Allora, prossima canzone, questa era tutta per DJ Foxina e per la nostra Cami. Che cosa c'è, regia? Dai, un bel brano, facciamola.

0: No, giuro, me ne sono accorta adesso. Cioè, allora, Shaki manda i baci, uno insomma dopo che guarda un pochino lei fa così con la mano che manda il bacio. Adesso pure Kami, ma che è una malattia?
1: Cucciolo, ma va.

0: paso con tu engaño, pero si no vuelve la más. Me pintaba la mano, la cara un azul.
1: Cioè, scusa, come questa gif non manda baci? Ma scusa, io ho messo il mouse, la freccia del mouse sopra, e pure c'ha nella mano un guanto bianco. Quindi, cioè, voglio dire, non è che sono cegato.

Aspetta un attimo, aspetta un attimo, Shaki. Maria, per cortesia, puoi guardare, vedi un po'. Cioè, ho le favele, cioè, vedo strano e veramente c'è una che manda budget, c'è pure il guanto.

Ecco, sì, fuma, fuma. Anzi, sai che facciamo? Mo prendo quella elettronica, che insomma, veramente, quando mandi quella elettronica, insomma, che te tiri, insomma, eviti di fumare, insomma, il tabacco è meglio, no? Sapete come fa quella elettronica quando te la fumi? Vi faccio sentire il rumore, eh? Vabbè. Ma che è sto coso qua? Cioè, con risucchio. Vabbè, dai, prossimo brano, questo è per tutti. Terra promessa, Eros Ramazzotti.

0: Una terra promessa, Eros Ramazzotti. Andiamo avanti. Adesso c'è una canzone che insomma ha scelto Maria per me e la andiamo ad ascoltare. Sicuramente sarà una bellissima canzone, ne sono sicuro. Adesso vediamo.
1: Posto più romantico,
0: no, dai,
1: della casa.
0: Ma dai, ma non è possibile. Ma dai, ma insomma, ma che sono ste cose? Vabbè, è un bel posto, diciamo così, che è un bel posto dove uno insomma si va a riposare un pochino, no? E poi è un posto che c'è, com'è? A voi piace? Beh, a me un pochino piace.
2: Ti piace, c'è chi non piace.
0: A me piace. Vabbè, detto questo andiamo col prossimo, questo è quello che ha scelto Maria per me. Sentiamo un po'.

stavo guardando il palinsesto. Allora, dopo di me c'è la Cami e poi alle 20 Jesse e poi poi mi sono perso. Alle 21 credo che ci sia Rita e poi aspetto che esca di nuovo, così lo vedo meglio, ecco. Allora, vediamo un po' di nuovo, un pochino più veloce sto palinsesto che cammina, cioè, ma facciamolo correre. Scusa, perché deve andare così piano? Non ho capito. Allora, 18 cucciolo, va bene, ok, l'abbiamo capito, vai avanti, per cortesia. Cami 19, poi 20, ho detto bene, sì, Jesse, a posto. E poi chi c'è? Scusa, mi sono confuso. Cami alle 20. Cioè, ma com'è sta cosa? 19 Cami, 20 Jesse, 21 Rita, ecco. Scusate, avevo perso il filo, Ok, 21 Rita, alle 22 c'è Bugge e Step. Oh, è arrivata la Fati, la saluto, ciao Fati, benvenuta, benvenuta. Come si dice? Meglio tardi che mai,

Comunque mi è piaciuto il brano, grazie Maria. Ne ho pronto uno con la regia e sono sicuro che ti piacerà. Poi lui è un super molleggiato, hai capito di chi si tratta, vero? Adriano, il Celentano. Ciao, ciao.

Maria, ma una canzone viene e dice: oh, ma dove la trovi? Ma dove la trovi? Visto? Io l'ho trovata, visto? E poi dice che non trovo mai niente. Sono brevissimo, altro che. Allora, per Fati, la prossima canzone, siccome so che lei piace Maledetta Primavera, allora l'ho messa in una versione, devo dire, bella, perché a me piace anche questa versione, è di Scafra, ed è tutta per te.

Sì, che devo dire che non si capisce più il tempo, come a volte io dico che non ci sono più neanche le mezze stagioni, sono sparite. Poi fino adesso che dovrebbe fare un po' di freddo giù, qua parlo del meridione, qua insomma ancora c'è caldo, è veramente strano sto tempo, veramente strano, non c'è più il tempo di una volta, ecco, dai.

0: notte.
1: Grazie, grazie per la buona diretta, Elka, te buon ascolto. Anzi, visto che sei arrivata da poco, mo ti dedico subito una bella canzone. Allora, regia, siamo pronti? Dai, un bel brano per lei. Andrea Bonifazi con una canzone molto bella, si chiama Forse sì, forse no. Andiamo, vai.

0: Che c'è, regia, che c'è? Abbiamo ricevuto un privato dalla Sciacchi che ha detto: questa mi piace, l'avrei voluta io. Al solito sei incontentabile, Sciacchi. Questa purtroppo non è per te, è per Erika, mi dispiace.
1: Ma va.

Allora, prossimo brano, mi è arrivato il privato di Fati che mi ha scritto: senti, metti una bella canzone per te, per Maria. Ho detto, vabbè, cosa posso mettere? Una canzone che piace a noi, non lo so, vabbè, regia, fai tu perché so che sei in gamba e ce la puoi fare, vai. Bella, mi piace, già parte così bene, bella pimpante, no? Non succederà più. Elettra Lamborghini, vai.

È finita. Allora, prossimo brano volevo dedicarlo alla Lola, ma è uscita, e anche a Frenchy, vabbè, allora solo per Frenchy. Il prossimo è molto bello, 883 gli anni per una produzione che è di Federico Riva, molto bello come brano, ed è tutto per la Frenchy.

Allora, visto che Lola è nuovamente online qui insieme a noi, ancora welcome back, bentornata. E adesso questa la volevo dedicare sia a te che a Franci, e l'ho dedicata solo a lei. Adesso per te e per Lilly questo brano, quindi per voi due, sia Lola che Lilly, un bel brano, devo dire, di Gino Paoli, così lo ricordiamo immensamente questo grande artista. Senza

0: Che c'è, che c'è? Ah, sempre lei, sempre lei? Shaggy, ma la devi smettere, eh. Cioè, ha scritto questa è bellissima, la volevo io. Dio santo, ma non si può, guarda. Ma è pazzesco, eh. Ma sei ingorda, te l'ho già messo il brano dedicato a te, amico, eh. Ma non si può, ma dico io, ma la devi smettere, eh.
1: Ma che roba, eh. E basta, non dico niente più.

Vabbè, scrive non è vero, ma non credetela, perché veramente è vero sempre. Oh, poi sempre gli piacciono sti brani. Allora, abbiamo la Rita qui online, gli vogliamo dedicare un brano? E adesso, avrei preferito mettere un brano...

Non so se Axel in questo momento ascolta. Beh, questa gliela dedico perché è veramente grintosa come canzone. Spero che ti piaccia. E spero che stai ascoltando. Let's

devo dire che a Maria piace tantissimo la musica twist. Lei quando a volte si mette a scopare per casa mette sempre questo genere musicale, perché si ammazza veramente con i movimenti, va fortissimo.

È finito, è finito, è finito. Prossimo, beh, questo lo conoscono tutti, ma proprio tutti. Anche se è un po' rifatto, ma è sempre il look, quello là, la sostanza, no? Ricordate luglio? Eh beh, mi sembra sempre che sia sempre luglio. Siamo tra un po' a ottobre, però dice, vabbè, ma fa caldo, ma fa tanto caldo. Sembra di essere a luglio. Riccardo Del Turco.

Luglio. Vabbè, adesso voglio rilassarmi un po' insieme a voi con della bella musica, insomma, che riguarda un po' quegli anni meravigliosi tra il 50 e il 60, quindi oh mamma mia quanti anni che sono passati, veramente tantissimi, ma veramente tanti. Intanto il prossimo lo dedico a Dares, ancora non ho dedicato Daras, non ho dedicato niente a lui, lo dedico anche ad Elka e così magari se lo ballano insieme e nello stesso tempo ce lo ascoltiamo noi. Musica degli anni 50-60.

0: Beh, devo salutare una persona che mi sta ascoltando da un posto per me anomalo, perché voglio dire che se tu mi ascolti da quel posto, dice: ma quanto è eccesso sto DJ?
1: Posto più romantico della casa. Sì.
0: Mi ascolta da lì. Grazie, guarda, veramente sono commosso che mi stai ascoltando dal cesso. Ciao Nana, mi raccomando, sbrigati, sforzati.

Beh, devo mettere una canzone per la nanà, perché magari così si scatena un po', insomma, esci da sto bagno. Che cos'è? Un'ora? Qua mi hanno detto un'ora che sei dentro. Ma ti sei chiusa o ti hanno chiuso? Che stai a leggere? Ma dico io, ma si può stare un'ora in bagno? Ma cioè, io impazzirei veramente, guarda, un'ora. Cioè, ma non lo so, chiamate i pompieri, va.

E non vi dico cosa mi ha scritto, ragazzi, perché veramente non lo posso dire. No, no, vabbè, lo dico. Ho detto grazie per il brano, Cuccioletto, però io non lo posso ballare perché sto seduta.

E sono le 18.46, tutto va meravigliosamente bene, tranne per qualcuna che è rimasta in bagno da circa un'ora e ancora sta lì, non esce, non è che ancora esce, cioè adesso esce, ma è che quella sta lì, quella si è fatta pure la capanna dentro. Sì. Ciao Nana, mi raccomando, date una mossa. Dimenticarsi alle 7, Elodie.

0: DJ Cucciolo.
1: Dimmi quando tu verrai.
2: Beh, stavo per cantare Dimmi quando tu la fai. Vabbè, bello questo brano, Romantic Sax, cha cha cha. E andiamo?

E fatemi salutare Ciro. Ciao Ciro, come stai? Stai bene? Il lavoro? Tutto a posto? Tutto ok? Si produce?

Allora, sono le 18.52, direi di mettere un bel brano per tutti, ma proprio tutti. Lui è Gigi D'Alessio, la canzone è molto bella, si chiama Anna Re.

Allora, devo dire una cosa, la dico a voi, ma la dico anche a Sciacchi, che magari così prende nota. Dunque, visto che peraltro sarà una settimana in cui avrò, insomma, tanto di quei pomeriggi, corsi di aggiornamento e cose varie, perché dobbiamo sempre aggiornarci, quindi pazienza. Allora, io potrei fare, anzi, se c'è la possibilità, il giorno 9, che sarebbe un venerdì, quindi venerdì sera alle ore 21 ci proviamo e speriamo che vada tutto bene. Ok, Sciacchi?

E quindi dal pomeriggio si passa nuovamente alla sera, poi si vedrà, poi si vedrà, o si ritorna al pomeriggio oppure si continua sia pomeriggio e sia sera, vedremo, insomma, dai, vediamo come va. Intanto il prossimo sarà non di pomeriggio, della settimana successiva, quindi parlo della settimana del 5 fino alla domenica, ma è esattamente giorno 9, che sarebbe un venerdì, ok? Ore 21, se puoi mettimi

E se non si può, si salta a settimana, guarda. Sì, perché se non si può io non posso, perché c'ho poi insomma corsi di aggiornamento e cose varie. Poi insomma, oh, non si finisce mai di fare sti aggiornamenti. Ma dico io, ma basta, lasciateci tranquilli, invece no.

Bellissima canzone Gigi D'Alessio con Annare. Adesso andiamo con un altro brano nella versione originale. Devo dire che è bellissima come canzone, You Are My World, tu sei il mio mondo. E questa è la versione disco che mi piace moltissimo e la metto con tanto tanto gusto. Jane McDonald, You Are My World.

0: Bella canzone, bellissima. E prossimo non c'è, perché già manca un minuto e devo dare la console. È finita.
1: È finita.
0: Vabbè, devo dare il posto agli altri. C'è la Cami che sta pronta lì. Tra un po' diciamo, ma quando me la molla questa console? Questo non va via mai. Ecco, vedi, sono già le 19 e arriva Cami con voi in console. Vi terrà buona compagnia con tanta bella musica. Che dire, grazie a tutti e noi ci risentiamo un pochino più avanti, va bene? Ma sicuramente la sera alle ore 21, così, per fare questa prova, chiamiamola prova, è così. Va bene, ciao a tutti, alla prossima, un bacio, anzi, diciamo bacioni sparsi, che è meglio. Ciao a tutti, ciao ciao, vai Cami, la console è tua.

0: I want your money.
1: I've no excuse. Buonasera a tutti, buonasera Radio Sole e Luna. Grazie Cucciolo. Bella entrata pimpante, bella uscita uguale.

ovviamente vado a salutare i nostri ascoltatori di Radio Soli e Luna dai vari social. E ovviamente questa bellissima catena, ma non prima di tutti i titolari Shaq e Michon.

E parto con i saluti, vado da su e giù. Vado a salutare Axel e Azzurra. I nostri moderatori Marika, Fatti Zero, Fenice. Un saluto a Ducrow, Alize, a Felix. I nostri bottini Whisky, Pirlotto, Melody e Bunny. Salutiamo a Ciro Becchino e Paola, la nostra amica Jessie, che lo ascolterete dopo di me alle ore 20. Cucciolo e Maria, grazie per il passaggio di console, bella diretta. C'è anche lui DJ Bello, i nostri amici Elka e Daras, la nostra amica Rita che lo ascolterete alle ore 21. E sono arrivato in cima a Shaq e Miccio.

Futuro. Spero che sia stato del tuo gradimento. E ora passiamo ai birillini blu, i nostri puffetti. Dei miss, entusiasmo. Tutta per voi, buon ascolto.

0: foglie cadono
1: Bene,
0: piano.
1: bene, andiamo avanti. Visto che siamo a settembre, a fine settembre ormai arriva ottobre. Per moderatori, Luca Ferruccio Ballardin, Foglie di autunno, tutta per voi.

0: Sai una cosa? Passiamo troppo tempo a pensare a quello.
1: Dalla regia mi è stato detto che dobbiamo mettere un euro a testa per comprare gli occhiali al cucciolo, perché lui non vede che la GIF dice anche fuma e non da bacini.

andiamo ad ascoltare Roberto Munatto, Un giorno all'improvviso, tutta per voi, buon ascolto. E mi auguro che non vi manda anche un po' di raffreddore.

Era una vita fa che mandava i baci, mo fuma. Sciacchi, per te, pietra viva, impara a volerti bene. Tutta per te, Sciacchi, buon ascolto.

0: E ora andiamo a ascoltare un brano di Nico Palermo, che lui lo va a dedicare ai suoi figli. È scritta e cantata da lui, di Nico Palermo, Amore immenso. E voi lo potete dedicare ai vostri figli.
1: Martina, siete il respiro, ogni mattina da 3 minuti o da
0: Tutta
1: un'eternità.
0: per voi, buon ascolto.

0: sì, come fa bene all'amore. Paola dedica una canzone a Ciro con Bianca Valentini.
1: Lasciami in pace.
0: Non
1: Ma
0: leggo il
1: quante vite
0: titolo, lo
1: hai?
0: leggete voi
1: Una
0: dopo.
1: per ogni bugia? No, grazie. Ho già dato.

Ecco, ai ai ai ai ai Ciro. Dopo questo bellissimo brano andiamo ad ascoltare Stefania Rottolo, Cocktail d'amore.

Vado con l'ultima canzone. Sto bene così. E con questo faccio anche i ringraziamenti.

0: un abbraccio circolare a tutti, un grazie di cuore.
1: Piano piano sto bene.
0: Buona diretta a Jessie. Alla prossima, alla console è tutta tua.

0: In una galassia lontana lontana, anzi vicinissima, una nuova forza sta per risvegliare le vostre casse. Avete capito bene, oggi niente lato oscuro della noia, perché sale in console Jesse DJ.
1: Buonasera a tutti, eccomi ritornata qui con voi. Ringrazio la nostra carissima Cami, bellissima diretta come sempre. Un saluto lo do per Chucky, per Micio. Un attimo che basso la musica. Un saluto va per Dine, per Aghetto, Giovanna, DJ Cucciolo, Bunni, Daras, Elka, DJ Bello, Rita, Speaker Giuseppe, Pirlotto, Whisk, Ciro il Becchino, Alice, Tegro, Felizie, Marica, Rottuer e Cami, Barrista, Azzurra e Alexia, scusami, Alex. E grazie a tutti voi della buona diretta e a voi un buon ascolto. E do un saluto a tutti quelli che ascoltano all'esterno, da Alexia, da Facebook e da varie

auguriamo una buona serata al nostro carissimo Giuseppe CT. Ciao Giuseppe. E sì ragazzi, queste tutti in aria diretta, dopo se ne parla quanto starò giù. E sì, Shaki, mio marito.

Grazie Giuseppe e a te un buon ascolto. Io sono sempre bella, eh?

Adesso ascoltiamo la prossima in mia compagnia, è Paolo Frescura, Bella Dendro. E questa voglio dedicarla per Fatti Zero, per Giovanna, Sciacchi, Cami, Rita.

Giuseppe, ma ancora non hai capito chi sono? Adesso ascoltiamo la prossima in mia compagnia d'ande, Rosavelli e Sofia Marcella. Ti amo, amore mio. E questa la voglio dedicare per i nostri titolari, Sciacchi e Micio.

0: Peppe, te ne sei accorto adesso? Adesso ascoltiamo la prossima in mia compagnia. Andiamo a ascoltare DJ Udio, Kiss Me Senor. E questa la voglio dedicare per il nostro carissimo Giuseppe CT.
1: Oh Bella, are you ready for a little romance? Una notte.
0: Thanks, thanks, Giuseppe Speaker.
1: Andiamo, amore.

0: dimmelo, dimmelo. Io non lo so dove mi è presa, non lo so.
1: Ti amo.
0: Adesso ascoltiamo Bimba Mia, Umberto Napoletano. E questa voglio dedicarla tutta per la mia carissima amica Giovanna. Giovanna, ti voglio bene tanto.

Adesso ascoltiamo la prossima e mia compagnia, Dame Nuvasitto. E per tutti voi, Dame Nuvasitto.

0: Grazie Giuseppe, della buona diretta a te e un buon ascolto.
1: Tasca, caldo come un sasso, il tuo treno per 20.000.
0: E il nostro Giuseppe Speaker è sparito, eh?

0: si
1: gra. Adesso ascoltiamo la prossima in mia compagnia, è Barry White. Scusatemi, Barry Adams, Please Forgive Me. E questa la dedico tutta per il nostro Andrea. Spero che ti piaccia.

0: Chucky mica conosce tanto Avezzosi, te le metterò io, eh?
1: Please forgive me.
0: Adesso ascoltiamo la prossima in mia compagnia che voglio dedicare tutta per la nostra carissima Cami. Destino e follia, tutte per te, Cami.

0: tutta per cani, destino o follia.
1: Sei tu, solo tu. Ti ho vista, il tempo si è fermato.
0: E tutti si associano per la nostra carissima Cami.
1: Tra mille luci cercavo te.

0: Giuseppe, tu non ti puoi appoggiare a me, eh? Scusami, eh.
1: Città senza paura, tu sei la luce nella mia notte scura.
0: Perché così mi butta a terra se ti appoggi?

0: e auguriamo una buona serata per Claudio e Bobet.
1: Meravigliosamente pensa sempre a te. Non ci mamma scegliuta, assista a storia.

questa song di Gianni Vezzosi, poi Puma, non cercarmi più Vezzosi, eh? E a 19, adesso ho capito cosa significa il 19, è un vicolo, spero che così, non lo so.

male che ce l'ho, mica mi è caduto ancora, Adesso ascoltiamo la prossima, mia compagna, e l'amore non tiene edad. E questa è tutta per la nostra Bobè.

Se finché ho linea io sto qua, eh. Quanto la linea non c'è più, io già sono giù, eh. Ma vabbè, tanto arriverò presto, non vi preoccupate. Un bacio grande grande a tutti e vi lascio con la nostra carissima Rita, con la sua bellissima musica. Ciao belli, con un bacio da parte mia. Rita, io di qua ti auguro buona, buona diretta. Vai, Rita!

Su Radio Sole Luna c'è Rita insieme a te. Musica, dediche e richieste per stare in buona compagnia. Metti la cuffia e già ti senti re. Su Radio Sole Luna

Buonasera a tutti, ciao a tutti. Grazie Jessy per l'ottimo passaggio della console e bravissima e bella diretta. Bravi sono stati anche i DJ che ci hanno preceduti, Cucciolo e Cami. Io vi farò compagnia fino alle ore 22, passerò poi la diretta a Dottor Steph. E vado a salutare tutti coloro che ci ascoltano dall'esterno e saluto Shaki, Nicione, Dina, Daras, Elka, Patrizia, Bobe, DJ Giuseppe, Giovanna, poi andiamo più giù, abbiamo Andrea, Speaker Giuseppe, Jessy, poi ancora Ciro, Paola, Felix, Claudio, Tecrov, Moniz, Fenix, poi ancora, andiamo più giù, Marika, Fati, Puma, Carlotta, Rottweiler, Cami Barrista, Azzurra. A tutti voi ringrazio per la buona diretta e vi auguro un buon ascolto. Spero che passiate con me un'ora divertendo.

0: Genzi, tutto per te, terra mia, Phantos DJ.
1: Nel mio cuore ci sei.
0: E tutti noi di Radio Sole e Luna ti auguriamo soprattutto un buon viaggio e un buon rientro nella tua terra. Fai presto perché ti aspettiamo.

E adesso per tutti voi, Annalisa, esibizionista. La diretta di stasera, visto un orario per me nuovo, la dedico a tutti voi, tutta la diretta.

vita hai capito tutto: lavorare poco e incassare tanto. Come può amare se non t'ama, come può volare senza le no. Tra 6 mesi di lavoro, disoccupazione, malattia, tu prendi più di tutti

0: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo, nessuno prende vita.
1: Questa pagina. E adesso Angelina Mango, La Noia. Io ho dedicato la diretta a tutti voi, voi dedicatela a chi volete. Eppure sta una

0: Ma guarda Andrea come sveglio stasera. Ma che è successo?
1: Tentami, amore, tentami e
0: becche. Grazie speaker Giuseppe. Giuseppe la dedica a me e a Shaki. E io ricambio.
1: Ma non dimentichi chiare che.
0: Grazie Andrea, anche Andrea me la dedica e io ti dico grazie e ricambio a te.
1: Che tu ci sei sempre.
0: Wow, mi sta anche facendo ballare. Grazie Andrea.

0: grazie a tutti coloro che si sono associati.
1: Si tormentano sempre.
0: Mister T, mi sa che ha cambiato.

Grazie Maurizio, a te auguro un buon ascolto. E questa sera io la mia diretta l'ho dedicata a tutti, quindi ogni brano è anche per te.

Sei Foxy o sei Deborah? Il prossimo brano è una

0: adesso, allora, è una richiesta di Fati che la dedica a Dottor Step. Arisa, magica favola, tutta per te, Step, da parte di Fati.
1: Con l'adolescenza io ho capito che cos'era la passione.

0: Forse sono solo stanca.
1: Fuori ciò si fa. Kamiki non sapeva chi fossi. Quando l'ho salutata ho detto il consorzio è Rita, quindi penso che lo sapeva.

0: E questo è un brano che mi ha richiesto Rosa. Allora, i Maneskin, zitti e buoni.
1: Giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami, ma ci credo tanto che posso fare questo.
0: Era questo il brano, vero?

0: da Step, Dottor Step, a Fati, Tom Jones, You're My World, tutto per Fati.
1: You're every breath I take. You're my world, you're every move.
0: E su questo brano vi voglio vedere ballare tutti, su.
1: Other eyes see the stars.

0: Puma.
1: 25 di dicembre, data che mi fa morire senza te.
0: E Giuseppe Speaker si associa.
1: Tutto questo se potessi fare auguri pure a te.

0: È sempre per tutti voi, Gigi D'Alessio. Buongiorno. Arriva, arriva. E ci sono le voci di Clementino, di Joelier e di Samurai e altri che non mi ricordo.
1: Buongiorno, oggi sento bene andare, tengo i tuoi pensieri lontano.

Ma dai Andrea, ormai manca 10 minuti alla fine, dai, fai ballare ancora un po' qualcuno. Da col colle? Va bene.

Il prossimo brano lo voglio dedicare a Speaker Giuseppe per dargli il benvenuto e il bentornato in radio Sole e Luna. Domani sera sarà la sua prima diretta.

Ah, non lo sapevo, infatti. Bene. Ma sicuramente, Giuseppe, tu sei simpaticissimo e ci farai divertire. Io non vi saluto uno per uno, lascerò questo compito a Stefano. Vi ringrazio per essere stati qui con me, spero che vi siate divertiti, che vi sia piaciuta la musica, abbiamo fatto due risate.

0: Buona serata carissimi amici di Radio Sole Luna, ben ritrovati con Dottor VJ Step. Ringraziamo Rita che ha condotto una bellissima diretta con tanta bella musica, con la sua regia. Salutiamo tutti i birillini che sono qui nella nostra chattina, tutti i nostri re amici di Radio Sole Luna. E ancora vado a salutare poi Shaki e Micione, i nostri titolari. E ancora vado a salutare tutti invece gli ascoltatori e le ascoltatrici che ci ascoltano dai link esterni. A voi vi auguro un buon divertimento questa sera, un po' di musica italiana e qualche brano straniero da riascoltare insieme a noi. E ringrazio anche chi mi ha augurato la buona diretta, e a voi sempre buon divertimento.
1: Buon ascolto a tutti, resta acceso quel sorriso.
0: E vi ricordo che domani abbiamo per la prima volta Giuseppe Speaker che si esibisce qua su Radio Sole Luna. E quindi dovete venire, non potete mancare, alle ore 22 mi sembra.

Bene, bene, prossimo primo brano. Andiamo con Mia Martini, Per amarti, dal 77, primo brano.

E abbiamo ascoltato il primo brano di questa serata, lei era Mia Martini con il brano Per Amarti dal 1977. Invece nell'81 c'era un brano di Giulie, Ricominciare. Buon ascolto.

allora abbiamo riascoltato dall'81 Ricominciare, la voce di Giulie. Prossimo brano arriva il bravissimo Lucio Battisti dall'82. E già, Lucio Battisti.

E il brano va in dedica tutto per Micio, da Fati Zero. Prossimo brano ci andiamo ad ascoltare, Ivano Fossati, che va in dedica per tutta la chat, per tutti i nostri birilli, la mia banda suona il rock, dal 79.

questo brano, la mia banda suona il rock dal 79, l'abbiamo dedicata per tutti. Lui era Ivano Fossati. Prossimo brano lo dedichiamo per Micione e Sciati. Il brano Mina, morirò per te dall'82.

Morirò per te, un brano di Mina dall'82 che abbiamo dedicato tutto per Sciachi e Micione. Prossimo brano mi viene dedicato dal mio tesoro Fati Zero, che mi dedica questo brano di Franco Dani, Aspettami dal 78. Tutto per me, grazie Fati.

Bene, e questo brano di Franco Evane veniva dedicato tutto per me da Paty Zero, dal 1978. Prossimo brano arriva Sandro Giacobbe, Volare Via, che dedichiamo per Rita. Tutto per te, Rita, Volare Via, Sandro Giacobbe.

E allora Volare Via, Sandro Giacobbe, l'abbiamo dedicato per Rita. Prossimo brano lo andiamo a dedicare a... come si chiama? A Piero, tutto per te. Lui è Mango, come Mona Lisa dal 90.

Dunque abbiamo riascoltato Mango, come Mona Lisa dal 90 l'abbiamo dedicata per Piero. Prossimo brano arriva un pezzo di Dario Farina dall'82, Sei la sola che amo. Buon ascolto.

Sei la sola che amo, Dario Farina, dall'82, prossimo brano. Lo dedichiamo per Giovanna, Ballo, Morandi e Giovanotti, evviva!

E abbiamo riascoltato così Evviva dal 2023, Gianni Morandi e Jovanotti. Prossimo brano arriva Enrico Ruggeri dall'88, Giorni Randaggi.

realtà. È arrivata anche Catwoman. Una buona serata a Catwoman. Ciao Catwoman, ben arrivata, buon ascolto.

0: L'area del sabato sera dal 79 Loretta Goggi. Prossimo brano, un disco a richiesta.
1: In radio suona il disco richiesta.
0: Questa richiesta ce l'ha richiesta Speaker Giuseppe, che la vuole ascoltare tutta per te, Speaker Giuseppe.

E allora il brano è stato richiesto da speaker Giuseppe Marcella Bella, Canto Straniero, andava in dedica tutta per lui. Dall'81, prossimo brano, invece arriva Jimmy Fontana, dall'82, Begin, e lo dedichiamo per Catwoman.

Pekin dall'82, Jimmy Fontana l'abbiamo dedicato per Catwoman. Prossimo brano, arrivano gli Stadio, Un disperato bisogno d'amore. Buon ascolto.

E abbiamo ascoltato così Stadio, disperato bisogno, un disperato bisogno d'amore. Dal 93 prossimo brano arriva Michele Zarrillo. Ti penso ogni momento, che vai in dedica per il mio tesoro, Fati Zero, tutta per te.

E così abbiamo ascoltato anche Giorgia, il brano Golpe. Prossimo brano arriva Patti Pravo con questa pazza idea dal 73.

E allora, amici di Radio Sole e Luna, abbiamo ascoltato così Patti Pravo, Pazza Idea dal 73. Adesso ci ascoltiamo 3-4 brani stranieri. Ci ascoltiamo il primo brano, Randy Crawford, Why, dall'83. Buon ascolto.

E così abbiamo ascoltato Why, Randy Crawford, dall'83. Prossimo brano arriva Bob Dylan, Like a Rolling Stone. Buon ascolto dal 65.

Allora dunque, cari amici di Radio Sole e Luna, abbiamo riascoltato Bob Dylan dal 65, Like a Rolling Stone. Prossimo brano ritorniamo al 90, 95 precisamente, per riascoltare i Tech Tet con il brano Back for Good. I Tech Tet.

E abbiamo riascoltato anche i Take That con Back for Good dal 95. Prossimo brano arriva lui, Michael Jackson, il brano Dirty Diana. Buon ascolto.

Amici di Radio Sole e Luna, siamo quasi al termine, un brano più la sigla, abbiamo riascoltato Dirty Diana, Michael Jackson, 88 questo brano. Prossimo brano, scendiamo di un anno all'87, arrivano gli Europe con The Final Countdown, e questo è il mio ultimo brano, poi la sigla.

Carissimi radioascoltatori, amici di Radio Sole Luna, anche per questa sera tutto terminato, la diretta del dottore termina qui. Spero che la musica sia stata di vostro gradimento, abbiamo ascoltato un po' di musica italiana, altra straniera e insomma ci siamo divertiti insieme a voi, almeno io mi sono divertito, voi non so. Bene, io saluto tutti i birillini nella chattina, poi vado a salutare Shaki e Micione, ancora saluto tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici che ci ascoltano dai link esterni, grazie a loro se possiamo anche aumentare sempre come ascolto e la radio sale

19 Franci, 20 Giuseppe CT, 21 Sciachi, la nostra titolare in diretta, e alle 22 salirà Giuseppe a tenerci compagnia, Giuseppe Speaker 22, e lo vogliamo ascoltare? Ciao a tutti!

È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in parte scarpe nuove, poi gira tutto il mondo. E mi accompagno da me.

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.